some Alice. Aspetta mazzi il mondo dritte si onze che sta al bacchi tutto qua per riacchè che corre aspetta